0: Vuoi fare una passeggiata con me?
1: Cosa?
0: Do you want to make... To walking with me on the road in a circle?
1: Sì!
0: Bene.

Si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si vamos, si v